0: no lie. Ndi neria neria wala likasa. Kaso rimba runo luri out video ne audio.
1: Ah, audio eri wabweru. Doji tadda. Ne video tuina lyrics video jeri. So kwe ya lyrics video rimba runa. Jeri.
0: Awe nyini nja kumanya. Bubaka chibo wali civil di abana abobu wala abagalo kuingi na video.
1: Abana abobu wala. Mujenga libi deri wansi. Goli focused.